sing to Musa kare diponyo lama to kaponyo yali di to jadi kele diele maru maru abu atswale katsuga kadula kale sakura kale sabula buna ya buya rabuna e tswalela ka salebo ra lebella go dimu ra lebo ra isha matso go dimu ra di gethol ra di gotholla